0: 10h59.
1: Madrugada máxima. Máxima FM. Máxima FM. Tudo de bom.
2: Me despiace devo andare. Ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro gli

Máxima, Máxima FM. Me despiace devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo.